tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà. Ha dato il suo profumo di ogni fiore.